0: Mai con la fai show?
1: Mai con.
0: Che show sa di se lo sappiamo, non so.
1: Sì.